guti guti guti gutesco gutesco. Chi combes tu mal altiul che potesce, che potesce. Chi chi di chi voli de vi, cacaraca voli de pa.